0: sumak anchay.
1: Kay wakichipi, cristiano causa y ninche manta parla su.
0: Tata Dios ninche, kamachis canta rexisu.
1: Sumak anchay wakichi, chayamusian wasikiman.
0: Sumak anchay wakichita uyari.
1: Sumak anchay.